Sprache, Susanne, lecker Bisch. Ja. Io carto nel burek, attacchi porcellan. Svodri, mazzi, bulgama, tappeti parmesan. Pet kilo veraku, lemon juice, Calvin Klein. Tak,